Tu spaccia. Sto cazzo è poi. Tu hai durato tutto il mondiale. Sta sto cazzo è poi.